separia, di cariva li meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.

Pe nurechea asta cam ia fura. Da firica hino de fica, che tabataca, inonde manic.

Se pania di carivali meistero vulia, chiassa ne tocca nome toccanis, aleftikosi faieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerix in scato debbi rasi, adromito scalpasi,